mi interessa niente a quella come a me, no. Un giorno di cosa come sono solo a 15, qui andò c'è una bifi, una bella rosa qua, andite ma bifi, vedete sono andate a mettere cimberetti in domani.